0: tutti una bicca pezzo.
1: Ah. Provo che mi è buono. Provo che mi è buono.